0: dolcemente. Guarda schi, cos'è che schi, cos'è che schi?
1: Ma come? Non è mica un aeroplano. Ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi.
0: Cos'è che schi, cos'è che schi, cos'è che schi?
1: Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera ed ancora mi domandi
0: cos'è che schi, cos'è che schi, cos'è che schi?
1: Ma come?